0: Se ci mancano di mostrare.
1: Good.
0: West Michael, Tennessee 261, Boyd Carr, Maryway.
1: 10-4. 614, 1028, 153, Boyd, Tom Henry.